0: Samira, Samira.
1: Agora Samira.
2: Sana asiato a bakeira.
1: The vocal, Seguinea.
2: A gum gum bahe.
0: Gibea.
2: Ciao, ciao, Hadige.
0: Ciao, ciao, ciao, Hadige. But Aladula use West Daki. But Aladula use
2: West Daki.